Bala. Bala. Bala. Bala. È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi. Balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Balla. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà, canta insieme a me. Balla.